0: Già sabra occhio di Augustus, delitture di onestà ricordata San Domenico Guzmán, sacerdote, Evangelio Tatumafo di San Lucas, capitolo 10, Tatuma, versículo 1. E tavisa, amanda nan dos sudilanti pa tur stat il lugar, camida e me stavata pa bai. E vita nessumi mensaje di ove del palabra dos, hermano. Jesús queriga cerca tur gente di tur tempo, queriga cerca a mi, cerca a vos, pero también está deseando a mi y a vos, después de conocer Cristo, para contradigere y su doctrina na otro. Nosotros forma parte de iglesia con di su naturaleza ta misionero. Jesús tiene mester di nos, nos testimonio. Però ti mandano sempre dos. Solitario è una cosa difficile, incluso peligroso. Dos. Un por animare otro, corregir otro. Però ripeto, compartiendo con otro, por mostrar otro amor, amor cristiano. E ripeto, non deve essere misionero di Dio su amor, reflejo di Dio su amor, ma su palabra. Me sto dando testimonio di una vita di amor. E sei chiaramente annuncia reino di Dio, reino di amor. E sei bo non porrassi un mission solitario per se Gesù sempre ti manda dos. Feliz día, hermana.
1: Boguía 88.9 BoFM.

0: 88.9 Poe FM.
1: Sì, le canzoni specialmente per non sfancionarle ancora in sintonia. Bonita canzone. Sì, sì, sì. E non so se il nostro programma mi deve città. Cioncio il suo ritmo, Kai Orkel, con bonita voce sopra sangue. Kai Orkel, Massi Duri.

Dimes Mandera despa di sen lo che calista ve le volve gradissimo e adune no stessi penar bisando tu ma bosso turbebe di ge pa sopra i sacte calis di mi sanger sanger di alianza nobo e eterno quella da drama pa bosso e pa hupi gente pa pordon di pica ha si sacchi na mi memoria.

0: Gabriel andare con la Shandi Salvatore siguiendo su Sinanza Divino, non sta trivivisa, non sta cutana cielo, buon per essere santificato, la Gabriel divina nostra, la volontà assassina terra come una cielo, d'una nostra e non spandica da Dia, e perdonarnos nos deve, nascosto nostra perdonarnos de perdona, la nostra ed in tentazione, ma libranos di malo. Libranos di tutto male, Signore, donanos pace della Dia nanaki, aiutanos con misericordia per nos crea sempre liberi di picà, e proteja contra tu tribulación, mientras nos guarda, vida gloriosa de Jesucristo, nos Salvador.
1: Pasóbrate divo e reino ta, tu poder y gloria de eternidad.
0: Señor Jesucristo, boa visa, boa apostanan, mita la gabosa paz, mi paz, mita duna bosa. Non mira nos picanan sino fede, boa iglesia, y según bo voluntad, dune bo paz y unidad completo a bo, que tobi boa reina dentro ciclo di ciclo nana.
1: Amen.
0: Paz di Señor sa sempre cuboso.
1: Y cubo spirito.
2: Como reunión en Jesucristo, desea otro paz.
3: Paz, y el pura, va bien.

pensei também, mas a observação de Yahweh e a nossa atenção de sacerdócio, de Eucaristia e outros sacramentos eram coisas santificadas. De aprendi aqui, mas põe o seguinte, mas é simples o mês. Senhor, tenha misericórdia comigo. E quando restam com tabata, ta, ou o tabu de mi cuido, imita a vossa pa, ante todo, implora sempre Deus su misericórdia, per sobre esse in nostri in mestre, Deus su misericórdia. Nós celebramos hoje no meu aniversário, riba solenidade de alçamento de Maria na cielo, per se também nos pone nos dilanti, imagem de Maria, pura, santa, e ante todo, nos vista, ta che da fija, riba cielo, riba cielo. Nós estamos vivendo no mundo aqui, per sempre, com vista fija, riba cielo. E mi chiepa basicamente tre spunti nanne cuta sacerdozio eucaristia nos devotion mariano panostin den nos curason bon mi che provecia e momento aqui pa yama vosso danki pa vosso presenza vosso tour in general cuta representa non solamente parrocchia di Savoneta Pochichito però tambe mi da mira gente non solamente di otro parrocchia però tambe ma c'è anche poi stanco a bim foi boneiro tu ci boneiro sì Iris non sa conoscere altro na boneiro però bambi foi corsova sinacuto con mamma ma mirata mi boruman ma c'è anche pa bo presenza e tambe tu restan cu ta represta differente fondazione organizzazione gruppo na ne mucha na hobe na mas anche pa bo so presenza e cu bo so che expressa e comunione union come un gran famiglia riva e celebration di Yahweh di alzamento di Maria però tambe di mi anniversario e mas anche na sin duda cor cu aveta sin numeroso cor mixto ma basta di dire da bim patrina chi precisamente per la celebration di Yahweh, ma c'è anche di curason, ma c'è anche da gruppo liturgico, tu resta anche involucra den liturgia, e anche ma c'è particolare mi gradissimento pa e commission. Bueno, a me non trovo l'idea di essere una celebration grande di Yahweh, non a mia maniera, chissà, no? Però abbiamo in commissione, pastore, non dobbiamo essere celebrati, ma scorso non dobbiamo celebrare 25, ma sopra non dobbiamo essere 40. E a Dio sa, no? Ti costa provvidenziale, sì. A sindaco all'anta un commissione, Natali, un da potei. Aita, foca, ma sì, ok. E sì, lei praticamente coordina la maggiore costa, non solo mandia con ogivi, ta abitata involucra della commissione qui, e non solamente non involucra differente gruppo, non, però involucra che intera parrocchia, e praticamente posso mes a preparare la celebrazione di Yahweh. E lo che non sono acquirato nel Hofi, passò una struttura passata nel Hofi, e poi, sta precisamente la commissione, junto con voi, a preparare, che men, den lo che posso invertire, bin provece, no? Sì. La sindaco di Biaha, invitazione per noi passa nel Hofi, sì, per noi comparti con altro. E un tacchi particolare per Telaruba. Non ti grava il programma qui, e celebrazione qui. Non solamente per me, ma pa come ricordo, mi scosco il ricordo di Boneiro di 35 anni passa, e non lo hanno trasmissione, algun dia già non sta avvisa, e anche mi trattano come famiglia, per sopra già per 6 anni, junto con Givi, non sta in studio, ma era una casa, no? Ma era una casa, e mi sta molto contento, molto gradito, e una tele a ruba, per la vostra apertura di corazon, e possibilità per aiutarci per sembra parola di Dio in favore di il pueblo qui. Mace danchi e realmente mi senti mi messo parte di la ruba. Però mi non può descuidare e sono qua sconde su me nella sacrestia, Mimi, Boghia e Radio che ti presenta e trasmetti live. Però anche Turgia Domingo fu posticito da trasmettere Missa per noi, mascia danchi. E anche mi che menzionato